con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

mattina, un coraglio e impotoso ancora, quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto, ah!

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

Signorina, la tavola con patron da fuori. Signorina, la tavola con patron da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove sa fra. Signorina, la tavola con patron da fuori. Signorina, la tavola con patron da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove sa fra. E non c'è volo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ha da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, ne venne alta dopo. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. Tu l'hai disperato, non fa male serrati, mio padre. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Cos'è quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia finocchia, no. Un dottor della mia sorte non si lascia finocchia. Erosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà.

la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Milo il Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro! E son qua! Psst. Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la.